0: Mir.
1: Ja, wir sind immer fertig, das wollen wir nicht. In alles sind wir viel zu sardo, de la porta lo spit. En lo sai che switcho da una parte all'altra. Non lo so, ma sei freccio sardo, dice sempre il suo nome. Name dropping king, dal numero 1 fino a 10. Non lo so, però te le tue mani

0: filet.
1: Hey.
0: Sì, che si credono, rima non lo sono, manco un centimetro, no. Ya, come il metromono che smette, e il beat riparte, non lo so, ma freccia sarda cade. E questo beat mi sembra conosciuto da qualche parte. Ma adesso devo farmi io da parte, perché la mia voce già cambia, come se fosse qualcun altro. Quasi modo, non lo so, ma c'è un quasi nodo nella mia corda vocale, oppure vertebrale, non lo so, però devo ripare.